Mwese mutule terenga basika tulema okweru mangana munyimbe batuzimba Cheyamani kuchalo che wafe la makati Bobo